0: No, no.
1: Passami un Alexander.
0: Modo di giugiole, stasera fino mentre noi, tu sei un po' sdrucciola, tutto ma tutto quello che vuoi, ma non mi chiedere.

ti da cucciola, soffre il solletico, col cuore lo sai che va in solucchero, quando ti neghi ad un tratto ti dai, ma non pretendere.

Esce per un niente, andiamoci piano, andiamoci piano. C'è un violino per te, ma cosa ne sai?